0: prossima.
1: A voile de
2: Ale, Ale, alla morina rock. A dinga la habirni, a vas presenti, va da flickele.
1: A dinga, a spiet.
2: A slagia, a spiet. A la morina.